singing number so the mikachi puksam di kane sheb samji le langlin di na che khagu shyo shi che zan ke se puksam de ya langlin me wi na dong samji le sim gi da puksam ngun gyu yong wa yi na be zin na ding gu ge ta be zin ma che wi na nam ya je gu sang bu mi mi si di ne le ma na zu che din si be chi ni chi ba la da mikachi yi ne a bu la ge ma tong che tu sa tong si ni jin mi xian da le ya Social and Hub Bear Jum Jet in Jet Toby Gulina, Mitty Galletan Bezin Chief Dinja Jimashim Che, Jum Jet Toba Deya, Yimin Gang Gang Gate de Horshi, Shizan Kiran Puxam Yubina, Combatangu Dina, Lang Line, Ozu Gudishan.

0: yili hakwa chi.
1: Ta ju lam zo yinba yin, ta su su yinwaan ki chwaa din yaa sudo, senpa kujang chi yaa, kala daa, si ju lam daa.
2: Jini sabi naya langa ranzu pe, mengi menju ki nyambo che ne, segi menju, ju lam ki menju, mengi.
3: Di kare sewe na, mugu bang ne, gomi shing zide, mugu bang cham ni, dubu, bege mugu bang bach.
4: Mi ne, kitri di ni, chung yaa ki gen zo chi di na ne, se dan ju lam di, me lang lo.
5: Lam zho, di tang xie ji sen gyu ni, dun to tu lu du tang, ni su mi.
6: Lodo Mimbar, Junkam, Chu Guishing.
5: De Tang Lam Dun Ti Yi, Dian Zhou Zi.
6: De Tang Lam Dun.
5: De Tang Lam Dun.